0: non sa e non sai niente.
1: Sorriso stridente dal cappuccio nero.
2: Te chiant toi, te can chiant, e même pas, dov'è la tua casa? Ed anche il caso ante me. Trova il tuo posto, stai dritto, a posto.
3: Chien della classe, io sono terra.
2: Sedentario di un viaggio che parte lontano, nel ritorno già scritto di un cerchio imperfetto.
4: Chi ne sei fermo, jamais.
3: Cosa nascondi nelle tasche vuote? E a chi le hai rubate le tue false speranze? Che consumi la tua vita, forza di mangiarla,
2: smagrisci di rabbia. San Jean.

0: Deux moitiés qui ne font pas un. Due metà che non fanno uno. Due metà che non fanno due metà. Due metà fanno sempre più di uno.
1: Well, I can't wait to see them playing in St George's Park at the end of the week. And I'll be wearing my mask. Are you going to make yours too?